0: Dios? Ma cos'è ciò che sta armando?
1: Papa, sarva kuno?
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Cek, cek, sekedar.